0: cosa
1: vai a dire
0: più di te.
1: Ti sono mai tu vorrai
0: sparare
1: con te. What's the love that Jesus?